casa rondo mússia, tendo fússia, tendo fússia. Ué, perché non si brundi giù? Si scordate, si va a mezzo mare, non mi sputi giù. Di poca batteria faccio.